0: Los 40, todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Posso misurarlo de una manera que me va a piacere. Che ricordo la sentenza, ma è che